Brasil. Na mawakuma eni memura samuso. Mawakuma nyina. Fa wakuma nyina di memura samuso. Na saudi wakuma di memura samuso.

enkwa wo di ache me eye wa che die e na wo di ache me me da wase e wo yesu kristo di mo pato ka se urade enna na ti enna no pay bae jampa bu mu me se wo yesu kristo di mo Efunso bia, emrapu bia, emumuye bia, ewade facheme, ne fa umoja adishieno, Kristo Yesu umoja adishieno.

0: di nyini che ankasa ba because me hu obi a osipisi ta oyebrane okifiti
1: tazita
0: nso se bi stroke eche no oyare owuye enti se eyesisa se nko a

And Ebesa kenkan Malachi chapter 3 adishin bi wo ho empre wo ho nyi mfiri ho